0: Radio TNT.
1: TNT Radio, Tachkaba.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di